0: Jeste li primijetili neku sličnost u tome kako talijanska i hrvatska publika reagiraju na vašu glazbu?
1: Noi ci sentiamo molto uguali a voi, siamo simili. Abbiamo lo stesso tipo di cultura.
0: Mi se osjećamo vrlo slični vama. Imamo istu vrstu kulture. Upravo vas zbog toga i volimo.
2: Abbiamo la stessa appartenenza. Noi dividiamo questo mare, un po' italiano, un po' croato.
0: Dijelimo istu pripadnost. Dijelimo ovo more. Malo talijansko, malo hrvatsko. A u budućnosti ćemo ga, nadamo se, podijeliti i jednim lijepim mostom.
2: E lo divideremo, speriamo, in futuro con un bel ponte.
0: Kada ste 1981. godine snimili pjesmu Sara perché ti amo, jeste li uopće mogli zamisliti da će postati globalni fenomen i nogometna himna i da će biti hit i nakon 45 godina?
2: Noi innanzitutto ogni giorno cantiamo, lavoriamo, pensiamo al futuro.
0: Mi prije svega svaki dan pjevamo, radimo i razmišljamo o budućnosti, ali ponekad i kažemo, možda je ovo zadnja godina. S druge strane imamo pjesmu Sara perché ti amo, koju smo snimili prije 45 godina, a i danas nam donosi toliko sreće.
2: E ancora oggi ci dà tanta fortuna.
1: Ma sì, sicuramente. Penso che il segreto di questa canzone.
0: Mislim da je tajna ove pjesme upravo u jednostavnosti i iskrenosti njezinih stihova.
1: È la verità delle parole.
2: In Italia del Milan, in Germania del München, in altre città, in tante città.
0: U Italiji je pjeva Milan, u Njemačkoj München. Pjeva se i u mnogim drugim gradovima. Pjeva se na stadionima.
1: Sì, negli stadi. Negli stadi tante squadre di calcio canta il pubblico. Canta Sara perché ti amo.
0: Pjeva se u mnogim gradovima, pjeva se i na stadionima. Na stadionima navijači mnogih nogometnih klubova i publika pjevaju Sara perché ti amo.
2: Naturalmente anche a Genova, anche Napoli.
0: Pjeva se u Genovi, pjeva se u Napolju.
3: Stringimi forte,
4: e starmi più vicino.
3: Se ci sto bene,
4: Sara perché ti amo.
3: E vola, vola, si sa, mamma, mamma. Mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma.
2: Bom, bom.
3: Che stupido.